0: visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, 7080. Oppure:
2: Hey Siri,
1: metti 7080,
2: metti 7080.
1: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Chiedo scusa, non credevo fosse un problema.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma scusami se ogni cosa è un problema.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del The Top alla carta.
3: 21 agosto 1982, anche oggi pronti con la classifica di 7080.it, la Weeks Compilation, i 10 singoli più forti di questa settimana. L'ultima posizione della nostra lista di 10 over the top alla carta oggi è per Paul McCartney con Take It Away, mentre al numero 9 Can't Take My Eyes Off You, Boys Town Gang.

Boys Town Gang, numero 9 oggi con Can't Take My Eyes Off You. Apriamo così l'appuntamento del 21 agosto 1982 di Weeks Compilation. Ottava posizione per gli Stranglers con Strange Little Girl, mentre al numero 7 abbiamo il Rio Speedwagon. Questa è Keep the Fire Burning. The Week.

Keep the Fire Burning, numero 7 oggi per il Rio Speedwagon, sulle frequenze di 7080.it all'interno di Wix Compilation. Numero 6 per i Madness con Driving in My Car, mentre al numero 5 c'è Hard to Say I'm Sorry. Su 7080.it ascoltiamo i Chicago.

Chicago numero 5, Hard to Say I'm Sorry. Questa è la Weeks Compilation di oggi, 21 agosto 1982. Quarta posizione per Yazoo con Don't Go. Mentre al numero 3 abbiamo un brano tratto dalla colonna sonora di Saranno Famosi, Fame di Irene Cara. Davanti a lei, al numero 2, abbiamo Hurts So Good. Lui è John Cougar. The Weeks.

John Cougar Hurts So Good, questa è la numero 2 oggi, 21 agosto 1982. E come ogni giorno siamo arrivati al momento di svelare la cima della nostra Weeks Compilation, ma prima rivediamo tutte le posizioni della classifica, dalla decima alla seconda. Take It Away, Paul McCartney, decimo. Numero 9 per Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. Stranglers, ottavi con Strange Little Girl. Keep the Fire Burning, i Rio Speedwagon sono al numero 7. Sesta posizione per i Madness con Driving In My Car. Hard To Say I'm Sorry, i Chicago sono al numero 5. Yazoo, quarta posizione con Don't Go. Irene Cara è terza con Fame. Hurts So Good, John Cougar, numero 2. E al primo posto oggi, 21 agosto 1982, in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo i Survivor con Eye of the Tiger.

0: Eye of the Tiger da Rocky i Survivor, una carica di rock al numero 1 oggi 21 agosto 1982. Con questo pezzo super energico chiudiamo la puntata di Weeks Compilation di oggi, ma torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.

0: mi piace molto l'idea di questo poster con mare. Cioè, uno che crede di essere al mare. Questo è il mare, ma non è mare vero. Splendido.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Avevo 25 anni, l'ascoltavo in discoteca quando sono entrato per la prima volta.
8: Sì.
7: Era pieno di figa.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
0: Par di sì. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mille torte fatte in casa con ingredienti freschi, genuini. Con Bertolini preparate anche torte salate e pizze favolose.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: i boomer.
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Con 10 di noi oggi andiamo a Vigevano perché è da lì che ci scrive Serena e da lì che ci manda la sua classifica personale, fatta da queste 10 canzoni, queste 10 posizioni scelte tra gli anni 70 e 80. E allora subito c'è Drupi al numero 10 con Sereno è canzone del 74, al numero 9 Viola Valentino, Comprami.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

Pubblicata a fine 79, questa canzone di Viola Valentino, Comprami, che Serena di Vigevano ha scelto oggi di mettere in posizione numero 9 nella sua classifica personale. Rimaniamo sempre nel 79 perché al numero 8 c'è Toto Cutugno con Solo Noi, al numero 7 Mario Lavezzi con Dolcissima, al numero 6 ecco arrivare Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci.

Questo è il sesto album pubblicato da Antonello Venditti sotto il segno dei pesci, oggi numero 6. Al numero 5 Cocchi e Renato e La vita è la vita, 24 marzo del 74 questa canzone. Al numero 4, sto parlando sempre della classifica di Serena, Sotto le lenzuola Adriano Celentano. Al numero 3 arriva Mina con Anche un uomo.

0: entrati nelle ultime tre posizioni nella classifica tutta scritta da Serena di Vigevano. Questa è la numero 3, Mina anche un uomo. Al numero 2 c'è Donatella Rettore.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: grande successo questo dell'estate, luglio 1979, esattamente è stata pubblicata il 4 di luglio. Donatella Rettore, splendido, splendente. Manca solo una canzone, vediamo un po', Serena, cosa ha scelto di mettere in prima posizione quest'oggi.
1: 37, 70, 88, 70, 80. Questa è 7080.it.

0: il mese di aprile del 1978 quando Francesco De Gregori pubblica questa bellissima canzone Generale, che oggi è al numero uno nella classifica di Serena, che ci scrive da Vigevano. Anche oggi sono arrivato alla conclusione, l'appuntamento è con la prossima e vi ricordo che aspetto sempre le vostre classifiche.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Bisogna accendere l'apparecchio, poi si deve premere qui, 1, 2, 3 e dovrebbe partire la musica. Ecco, invece non parte.
2: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce, il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Ho lavorato in televisione per 21 anni, negli ultimi 3 anni ho avuto vicissitudini, anche adesso sto lavorando in un cantiere, ho fatto anche il DJ, sono amico di molti DJ, conosco Como, conosco... perché mi sembra che siate di Como, no?
10: Ma come ti vengono in mente certe cose?
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
11: Ma va!
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
11: Oh, ma che cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei 3 jugoslavi. Mi facevate paura voi.
2: 7080.it presenta... C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Cosa hai detto te?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ancora a sottolineare tutto.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Pronti e sintonizzati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ascoltati di questo mese del 1968. I 5 super hit sono Steppenwolf, Born to be Wild, Cream, Sunshine of Your Love, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling, Doors, Hello, I Love You. Noi oggi ascoltiamo

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Sicché tu eri alla partita,
6: eh? Se ero alla partita.
5: E certo, signor maresciallo, guardi qui, guardi qui. Biglietto stadio, prego, biglietto viaggio, andata e ritorno, Roma-Milano, tutto regolare.
7: E l'hai vista tutta la partita?
5: Come? Se l'ho vista tutta? E certo, e che me ne andavo prima, tutta l'ho vista.
7: Ah sì, e allora dimmi cos'è successo al 41esimo del secondo tempo.
5: Al 41esimo Altafini detto Mazzola, ricevuta la sfera di cuoio dallo scattante Danova, aggirava alla corrente Bernardin e lasciava partire di sinistro una secca staffilata che si insaccava alla convergenza dei pali. Niente da fare per il pur vigile Panetti.
7: Arbitro?
5: Arbitro. Arbitro imparziale, ma irascibile, il signor Baralla di Livorno. 75.000 spettatori circa, nonostante un leggero annuvolamento al primo tempo, senza però che Giove Pluvio ponesse in pratica la sua passeggera minaccia.
7: Una bella memoria.
5: Beh, che c'entra, questo è un dono che ci ho sempre avuto.
7: E che hanno anche i bugiardi. Dai,
5: no,
7: dai.
5: Perché?
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77.
12: 0331 59 33 77.
13: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
14: 22HBG.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Deve essere molto importante perché ansimi come un cavallo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Cioè a me non me ne importi proprio.
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Non ci riesco! Guardate che mostro!
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori. Si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 70-80.it. Hey boomer!
1: Oh nonno, sega almeno su che ti sale la pressione, dai.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70-80.it.
2: Ancora a sottolineare tutto.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.

0: bandiera gialla. Hey boomer!
1: C'è anche pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.

0: 7080.it.
1: Sono le 4 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ecco Orlando, abbiamo pochi secondi a disposizione, devi quindi essere molto conciso. Che cosa ha concluso il segretario dell'ONU U Thant nella sua opera di mediazione in Medio Oriente? Abbiamo capito, grazie Orlando.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quant'è vero il Dio, te chiudo a chiave in camera tua.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Alto gradimento.
1: Vedo.
2: Sì, ci sarebbe di là Ronne Piperno Lebanista. Ha finito il suo lavoro e sarebbe giusto pagarlo.
1: Sarebbe giusto, dici?
2: Credo di sì, signor Marchese.
1: E allora facciamo giustizia.
2: Sì.
1: Fallo venire. A Ronne Piperno. Ubaco. Sì. A Ronne Piperno. Vieni, vieni, vieni avanti.
3: Riverisco, eccellenza.
1: Aronne, tu lavori bene.
3: Grazie.
1: Bella boisserie, bella armadio, belle cassapanche, bello, bello, bello tutto, bravo. Grazie, adesso me ne puoi andare.
3: Non ho capito, eccellenza.
1: Ah, non hai capito?
3: No.
1: Ho detto adesso te ne puoi andare.
3: Me ne devo andare, ma io ci avrei...
1: Che ci avresti?
3: Il conticino.
1: Ah, c'hai il conticino? E dammelo sto conticino.
3: Ecco.
1: Ecco il conticino, ecco fatto.
3: E perché l'ha strappato?
1: Beh, che ci faccio?
3: Ma come che ci faccio? E i soldi miei?
1: E non ti do.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: alto gradimento.
1: Thank you, very grazie. Amici, rieccoci ancora una volta insieme per Drive in Interview. Anche questa sera ho il piacere di presentarvi l'incomparabile, l'irrefrenabile, l'inimmangiabile signor Armando e il suo cane Hass Fidanken.
2: Hass Fidanken.
3: Bravo, egregio signor Greggio, questa è la prima cosa giusta che dice questa sera. Ma veniamo al nostro grande artista, il nostro grande showman, richiesto da tutte le discoteche. No. È l'unico personaggio dello spettacolo che può farci dimenticare Visentini, egregio signor Greggio. Hass Fidanken.
0: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento.
0: Il varietà radiofonico di 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.

0: un pranzo eccezionale.
1: Davvero, tutto squisito.
2: Sì, sì, ma adesso i piatti chi li lava?
3: Ma i piatti li laviamo noi.
2: Eh no, con Nelson Piatti li vuol lavare lui.
4: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77. La voce identità, tono, timbro, energia.
6: È ritmo, articolazione, presenza.
5: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
6: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
7: Ciao, sono Giovanni da Firenze. Mi sarebbe piaciuto ascoltare Bob Marley perché è stato proprio il primo disco di 45 giri che ho comprato, proprio tantissimi anni fa. Ciao, grazie per la vostra musica perché è veramente...

0: Radio.it.
1: Hey boomer!
2: Nonno, sai qual è il tuo problema?
3: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Diverti, continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
5: 80/40, 30 minuti con

0: 8040, da un'idea di 7080.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Lei ha clacsonato.
3: Tu ha clacsonato?
4: Io no. Ah sì, ho appoggiato appena il gomito. È un clacson sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Anche col gomito. Certe volte lo sfioro appena così.
3: Non è possibile.
4: Come no, prova.
3: Fa un po' vedere.
2: Davvero? Vista?
3: Il mio invece è duro. Per farlo suonare bisogna...
4: Ma che fa? Scrive. Provi anche lei. Basta la punta d'un dito, vede?
5: Terapia tapioco. Prematurata la supercazzola o scherziamo?
4: Prego?
5: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivare con Petrolina. Come antifurto, per esempio.
4: Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un centrometta.
5: No, aspetti, mi porga l'indice, eh? Lo alzi così, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: Hey Boomer.
2: Nonno, sai qual è il tuo problema?
3: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
4: Beh, divertiti. Continua. Molto divertente. Sembra di stare a scuola.

0: 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Tutti sintonizzati su Top of the Pops per ascoltare i 5 brani più ascoltati di questo mese del 1964. Le 5 hits che abbiamo selezionato per voi sono Animals, The House of the Rising Sun, Solomon Burke, Everybody Needs Somebody to Love, Four Tops, Baby, I Need Your Lovin', Beatles, And a Lover, Dean Martin, Everybody Loves Somebody. E oggi vi facciamo ascoltare questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 6.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Che sta dicendo Willis?
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
2: 37 70 88 70 80.
7: 7080.it.

0: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
1: Sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1978. Nel mese di novembre è in onda sulla Rete 2, poco prima dell'ora di cena, Buonasera con Renato Rascel, condotto ovviamente da Renato Rascel. Il programma presenta sketch e brani tratti dai suoi film e dai programmi televisivi in cui ha partecipato nel corso della sua carriera. Presenti anche esibizioni con canzoni del suo repertorio, oltre a vari ospiti del mondo dello spettacolo.

0: Polaroid, l'istantanea della tua vita.
1: Boom di cartoni animati sulle reti TV italiane. Da gennaio sugli schermi della Rai parte la serie Heidi, tratta dal romanzo dell'elvetica Hoanna Spyri e anche Atlas Ouroboros. Entrambi arrivano dal Giappone e riscuotono un successo totale di pubblico.

0: Polaroid, 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Ed è boom anche per le discoteche, specie la domenica pomeriggio. Alcune di esse sono ambienti enormi, quasi californiani come vengono definiti sulla stampa, con capienza nell'ordine di alcune migliaia di persone e parcheggi enormi all'esterno per auto e moto.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Devi morire in maniera rocambolesca.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Su pezzi di merda.
1: 7080.it presenta

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Noi avevamo l'allegro chirurgo. Gli toglievi l'ossicino e suonava il naso. Un giorno gli ho tolto la clavicola, lui mi ha guardato e mi ha detto: sì, ma senza pille sono capaci tutti. Vado a prendere mia figlia, c'è il figlio di un mio amico. Cosa prendi per merenda? Ma io vorrei un kebab.
2: Ma che cazzo è il kebab?
1: L'unico animale che nasce già con un palo d'acciaio nel culo, appoggiato così. Noi avevamo pane, burro, zucchero e marmellata. Ogni tanto due cucchiaini di Nutella, non di più, se no veniva l'acetone. Ancora oggi non so che cazzo è l'acetone.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giù.
6: Ciao, sono Danny, 73, da Lomazzo, provincia di Como. Vi sto ascoltando dalla TV.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
7: Chi è amico di tutti, in realtà, non lo è di nessuno.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it presenta Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che, invece di mandare i messaggi con WhatsApp, facevamo le dediche alla radio.
0: Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ehi, guardate Zucco!
2: Ehi, Danny!
1: Sembra il 10 di maggio! Ma che roba è? È carnevale!
2: Dove l'hai fregato questo maglione da campione, eh?
3: Mentre voi andavate in giro a rubare qualche copertone, io mi allenavo in atletica.
4: Ah, è la fine del mondo! Danny Zucco è diventato un atleta!
3: Sì, certo, è così.
1: E adesso che fai? Ci lasci?
3: Beh, non potete mica andare sempre a rimorchio, no? Oh, andiamo, ragazzi, lo sapete che siete importanti per me, solo che tengo molto anche a Sandy e farei qualunque cosa per avere.
5: Dimmi tutto.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Metti 7080. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Estate 1988, direttamente dalla scuderia di Stock, Aitken e Waterman, lo stesso team di Kylie Minogue e Bananarama, Rick faceva ballare tutta Europa. Funky pop elettronico, ideale per accendere l'atmosfera da spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 7.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: NCS, non ci siamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cartellino rosso, espulsione!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Francia e Spagna non si uniranno per il momento ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia in ogni caso non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di riavvicinamento con l'Italia. E scontro aperto tra Regno Unito e Israele sui piani di espansione degli insediamenti ebraici nel distretto strategico E1, situato tra Malea, Dumim e Gerusalemme. La polemica si è accesa dopo le dure parole del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha definito un'iniziativa inaccettabile, distruttiva e pericolosa per la soluzione dei due stati. Alle critiche di Londra si è affiancata una dichiarazione congiunta firmata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito, in cui i 4 paesi europei chiedono al governo israeliano di fermare la pubblicazione dei bandi di gara, evidenziando come il progetto rischi di spezzare la continuità territoriale della Cisgiordania e di compromettere definitivamente la nascita di uno Stato palestinese. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre. Il governo prova a disegnarlo lungo 2 binari. Il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai. L'altro è con un incontro specifico che guarda l'area di Taranto. La premier Giorgia Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e col presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Un'attenzione che resta alta anche e soprattutto per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno nazionale per Taranto e per i suoi abitanti. Economia, una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'Opas di Intesa San Paolo da oltre 30,6 miliardi, con a valle un accordo con Unipol per gli sportelli di BPR. È la carta giocata dal CEO di MPS, Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il Consiglio d'amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. Se entrambe le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe un gruppo con una capitalizzazione da circa 70 miliardi che potrebbe ambire a diventare il terzo grande polo bancario italiano. Il maltempo è arrivato al nord Italia dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento hanno interessato nelle scorse ore soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana. Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo. Un fulmine ha invece mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. A sud intanto prosegue l'ondata di caldo e il clou del maltempo al nord invece è previsto per oggi. Lo sport è cominciata con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri nell'edizione 2026-2027 della Conference League. Gli orobici hanno pareggiato nell'andata dei playoff disputata a Bergamo contro l'Apo e Tel Aviv. E adesso la qualificazione si deciderà al ritorno. Per il tennis, uno straordinario Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 Cincinnati. Azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul e rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Arthur Fils. È ufficiale intanto il ritorno di Carlos Alcaraz. Dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, lo spagnolo tornerà in campo per disputare lo US Open. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio, con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria. Temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche. Maggiore variabilità altrove, con fenomeni a carattere più isolato. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
5: Per quanto resteremo?
6: 3 giorni e 6 ore.
7: Sentite che aria fresca e pulita.
5: Il Fisherman's Wharf non ha questo buon odore nel nostro mondo.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
9: 1976, 20 giugno. Europei di calcio alla Cecoslovacchia. La Cecoslovacchia vince gli europei di calcio disputatisi in Jugoslavia, battendo in finale la Germania Ovest.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 70-80.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 21 agosto 1980, eccoci con Jukebox 100 lire, tre canzoni e sono tutti pezzi della classifica italiana. Siamo pronti a suonare oggi la numero 7, la numero 2, la numero 1. 100 lire nel Jukebox. Questa è la numero 7, Edoardo Bennato con Sono solo canzonette.

Poniamo sempre tre canzoni della classifica italiana in questi 10 minuti di Jukebox. Numero 7 con Edoardo Bennato, Sono solo canzonette. Adesso il nostro Jukebox ci regala anche la seconda posizione.

0: numero 2 abbiamo scoperto che c'è Alan Sorrenti con Non so che darei. È il 21 agosto 1980, questo è Jukebox, ultimo disco per oggi, eccolo.
1: 7080.it Jukebox, tre pezzi per

0: Balla balla ballerino, questa è la canzone di Lucio Dalla che è arrivata anche alla prima posizione della classifica italiana. Per oggi in Jukebox è tutto, vi aspetto domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: Niente, io busso.
1: Prima mi vesto e poi ti faccio entrare.
0: La verginella.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao 70.80.it, sono Stefano, chiamo da Roma. Volevo innanzitutto complimentarmi perché mi fate tornare indietro di tanti anni, in un momento bellissimo della mia vita. Siete fantastici, grazie a voi riesco veramente a viaggiare nel tempo. E volevo sentire dei Visage Fade to Grey, che è legata ad un momento particolare ed anche ad un mio carissimo amico che purtroppo non c'è più e che l'ascoltavamo veramente a manetta. Un abbraccio, siete grandissimi, dai.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Chi non osa nulla, non speri nulla.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 21 agosto 1977. Anche oggi qui in spiaggia davanti al nostro jukebox con altre 100 lire per altre tre canzoni. Ecco qui la monetina e possiamo partire.
2: E subito il via lo diamo con la C17. Ci sono i Boney M con Ma Baker.
3: This is the story of Ma Baker, the meanest cat from all

0: M con My Baker ad aprire l'appuntamento di oggi, 21 agosto 1977, nel nostro jukebox.
1: E partiamo ballando con il nostro jukebox di oggi e continuiamo a ballare sempre in discoteca con i KC and the Sunshine Band, Keep It Coming Love.

0: Keep It Coming Love, la KC and the Sunshine Band, la seconda delle tre canzoni di oggi per le nostre 100 lire del nostro jukebox.
1: E per la prossima canzone, per noi lei è già la regina della disco music, Donna Summer, questa è I Feel Love.

0: I Feel Love, Donna Summer e prima ancora Keep It Coming Love, KC and the Sunshine Band. In apertura i Boney M con Ma Baker.
1: Jukebox in versione discoteca chiude qui, appuntamento a domani con altre tre canzoni.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Catanzaro, 1978.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 7 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma hai parlato?
4: I cani non parlano.
3: Appunto! Volevo ben dire.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fidati.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno scelto di trasferire i migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia in ogni caso non ci sarà alcuna annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di ravvicinamento con l'Italia.
3: In Medio Oriente abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma ha una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui il presidente americano ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
4: Notte tranquilla su Kiev dopo quella devastante del giorno prima che ha portato alla morte di almeno 16 civili. Per 9 ore la Russia ha fatto piovere sulla città missili balistici, missili da crociera e droni. Da qui il rinnovato appello di Volodymyr Zelensky ai partner occidentali. Il nodo, ha spiegato, sono proprio i missili balistici. Se circa il 90% dei missili da crociera è stato intercettato, contro i balistici la situazione è molto peggiore, ha detto il presidente ucraino, sottolineando che Kiev non chiede regali ma è pronta a comprare le armi e che a mancare sono le decisioni politiche dei partner.
3: Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre. Il governo prova a disegnarlo lungo 2 binari e il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai. L'altro è con un incontro che guarda l'area di Taranto. La premier Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e con il presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale, un'attenzione che resta alta anche per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno per Taranto e per i suoi abitanti.
4: 2 giorni di maltempo hanno colpito duramente il nord della Lombardia e la Toscana, lasciando dietro di sé una lunga scia di danni. In provincia di Como il torrente esondato ha imposto la chiusura della statale Regina, mentre nel Sondriese l'esondazione del bacino dei Forni ha fatto crollare un ponte pedonale. Nel Bresciano una frana ha travolto il ponte sul torrente Rabbia, isolando la frazione di Rino. In Toscana i temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pescia e blackout elettrici in numerose località. Oggi allerta gialla in 13 regioni.
3: Calcio: l'Inter ha accolto con entusiasmo Curtis Jones, arrivato nella notte a Milano. Si tratta di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Oggi per il centrocampista inglese sono in programma le visite mediche, poi le firme prima dell'annuncio ufficiale.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Io vivo con questo pensiero da 40 anni, 40 anni di incubo.
6: E malgrado ciò, un nuovo esperimento, lei lo ha fatto.
5: L'ho fatto.
7: Ci sono avvolgimenti nella tuta che ti proteggeranno dal campo elettromagnetico.
6: Ma che sta facendo?
7: Lo sai già.
6: Servirà qualche cosa questa roba?
7: Beh, se anche lo serve, non perdi molto, perché tra poco qui non esisterà più niente.
8: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: 70 80.it.
1: Allegria!
0: Questa è 70 80.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Ciao a tutti, da Nicola, da Pellinzago Novarese, in provincia di Novara. Vorrei la canzone Lorimeri, Tell Me Why. Ricordo di quando viaggiavo con il furgone per andare a lavorare. Bellissimi tempi, ragazzi. Ciao a tutti.
6: Mi viene da piangere a sentire queste cose.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Il saggio sa che è libero di scegliere ciò che desidera. Le sue decisioni sono prese con coraggio, distacco e talvolta con una certa dose di follia.

Thank you.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Rieccoci amici del mare e dei pomeriggi infiniti. È il 1976 e il jukebox sulla spiaggia ci regala emozioni a tutto volume. You Make Me Feel Like Dancing con Leo Sawyer, ritmo irresistibile per chi non riesce a stare fermo nemmeno un secondo.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 9.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Serve una barca più grossa.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, 7080. Oppure
5: Hey Siri,
0: metti 7080,
5: metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avanti, me lo dica chi è.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco vale 25,3 miliardi, quella sulla controllata del Leone 8,7. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran. Lo fa durante un'intervista con il suo ex avvocato Michael Cohen, in cui dice: gli Stati Uniti avranno presto il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Meteo di fine agosto movimentato per l'Italia. La prossima settimana inizierà con una perturbazione atlantica che porterà temporali e rovesci anche intensi su diverse regioni. Dopo il passaggio del maltempo è però attesa una nuova rimonta dell'anticiclone africano, con temperature in forte aumento e punte fino a 35-38 gradi. Tennis: Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte in rimonta l'americano Tommy Paul. Ora affronterà il francese Arthur Fels. Ieri sera all'annuncio di Carlos Alcaraz: sono tornato, ha scritto lo spagnolo, ufficializzando il ritorno in campo ai prossimi US Open dopo 4 mesi dall'infortunio al polso destro. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Signora Amberson, le presento la signorina Daniel.
5: Ai nuovi inizi.
6: La CIA premerà il grilletto.
7: Che cosa facciamo?
8: Allora tu uccidi Oswald.
4: Tutto ciò che dici è falso.
9: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: No, mamma, non hai capito. Io mi sono innamorato di una ragazza di città.
2: Ma sei contenta?
3: No.
2: Mamma, è una brava ragazza, è diplomata.
3: Allora lei è un putanù.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: Madonna.
1: E in me che ascolti come me.
2: Ma da quando?

0: fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah,
1: si dice così, no?

0: Gazzetta.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. 7080.it presenta Top of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi dalle radio in questo momento del 1985. Le 5 hit sono Tears for Fears, Shout, Huey Lewis and the News, The Power of Love, Aretha Franklin, Freeway of Love, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Aha, Take on Me. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 9 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Questo è Luca, my brother.
6: Ciao Luca.
7: Ciao Susan.
8: Uè, ma avete già operato?
5: Uè, testa, ma per forza, no? L'invito è scattato dopo l'operazione, mi sembra regolare. Perciò andiamo in particolare che non ho piacere. Poi c'è la Susan, ma...
8: Sì, vabbè, ho capito. Susan, allora, tutto under control, eh?
6: Yes, tutto under control. Lui felicino, io felicina, molto felicina.
5: Molto felicina.
8: Mi piacerebbe essere felicino anche a me.
2: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
9: 22HBG.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori?
11: Oh!

0: organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giù.
0: 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma tu sei pazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ti prego, no.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Una donna di 57 anni di Tito Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Non si esclude alcuna ipotesi. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran durante un'intervista con il suo ex avvocato Michael Cohen. Gli Stati Uniti, aggiunge, presto avranno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang. Ammontano a un totale di circa 34 miliardi di euro le 2 offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, che Monte dei Paschi di Siena lancerà sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali. Quella sul banco vale 25,3 miliardi, quella sulla controllata del Leone 8,7. Nasce un nuovo campione nazionale, così l'istituto. Emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Per oggi la Protezione Civile ha diramato allerta arancione in 4 regioni, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, mentre sono 13 le regioni interessate dall'allerta gialla. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Molto bene, siamo pronti per iniziare.
6: Iniziare a fare che cosa?
7: Stiamo per congelare Gallifrey.
8: Useremo i nostri TARDIS. Congeleremo Gallifrey in un singolo momento nel tempo.
9: Un po' come i cubi di stasi. Un singolo momento viene trattenuto nel tempo come in un universo tasca parallelo.
10: A meno che non lo si faccia all'intero pianeta.
8: E con tutte le persone sopra.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
11: Settantaottanta.it
0: presenta Milano vende musica.
11: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1982.
12: Una produzione K-Vox.
13: Agosto 1982 e la vetrina di Milano vende musica racconta un'estate in cui convivono grandi colonne sonore, synth pop, melodie senza tempo e successi italiani destinati a lasciare il segno. Tra i 45 giri più richiesti c'è Irene Cara con Fame. Dopo il trionfo del film omonimo, la cantante americana diventa il simbolo di una generazione che sogna il successo. L'aria del cambiamento arriva poi dall'Inghilterra con Yazoo e Don't Go. Il duo formato da Vincent Clark e Alison Moyer propone un mix irresistibile di elettronica e grande voce soul. Per la musica italiana troviamo Giuni Russo con Un'estate al mare, scritta da Franco Battiato e Giusto Pio. È una delle canzoni più originali di quest'anno, fresca, raffinata e già destinata a diventare la colonna sonora di questa estate. In vetrina ci sono anche Chicago con Hard to Say I'm Sorry. Chiudiamo con Raffaella Carrà e Ballo Ballo. Ancora una volta la regina della televisione italiana dimostra il suo straordinario talento nel trasformare una canzone in un invito irresistibile a cantare e a ballare. 5,45 giri che fotografano perfettamente questo agosto 1982. Suoni nuovi, grandi emozioni e tanta voglia di musica. E questa è la vetrina di Milano vende musica. Basta scegliere quale disco portare sul giradischi.

0: Radio.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey boomer!
2: Oh nonno, sega almeno su che ti sale la pressione, dai!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh?
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: era soltanto amore, amor, sempre amor, sono sicuro.
1: Sei proprio partito, amico.
2: Tutto questo è molto bello. Ci sarà un matrimonio.
3: Matrimonio? E lo trovi una cosa bella?
2: Sicuro, non è così.
3: Te sbagli e te lo dimostro. Gli autisti che vanno a sbattere sono tutti sposati e quando occorre un tizio da spedire per aria coi missili, gli si presentano tutti uomini sposati che vogliono tagliare la corda a costo di essere sparati in aria e non credono che il matrimonio sia bello.
4: Questa è 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
10: Questa è musica... Questa...

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, buongiorno, vorrei sentire una canzone di Gazebo, Masterpiece. Grazie.

0: Hey Boomer!
1: Fate pure!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Giovanni da Firenze. Mi sarebbe piaciuto ascoltare Bob Marley perché è stato proprio il primo disco di 45 giri che ho comprato proprio tantissimi anni fa. Ciao, grazie per la vostra musica perché è veramente

0: 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti da Colonia.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che avevamo una sola maestra che insegnava tutto.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao Radio 7080, sono Dan da Desenzano del Garda, vi ascolto sul canale 93 Digitale Terrestre. Vorrei ascoltare Money for Nothing, Dire Straits, grazie.

7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Cagliari, 1984.

0: ascolto7080.it. 7080.it.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il gluteo destro si può alzare, non il sinistro, con il braccio destro.
4: Ah, il gluteo destro si può?
3: Sì, si può alzare,
4: allora,
3: con il braccio destro.
4: Si può alzare la chiappa destra, deve alzare la chiappa sinistra. Ok, perché altrimenti non capisco.
0: Questa è 7080.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it.
8: 7080.it.
10: She's crazy like

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Omicidio a Tito in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta nell'appartamento in cui viveva con il figlio trentenne. La donna presentava un gravissimo trauma facciale. Al momento non si esclude nessuna pista a partire da quella familiare. E sarà svolta oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne uccisa domenica scorsa dall'ex Dino Keber, che si è poi tolto la vita. L'assassino era stato segnalato già da 4 donne. Ieri il corteo a Campo Nogara, a Venezia, dove è stata uccisa Tania. Facciamo rumore per tutte le vittime. L'ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia ha costretto all'evacuazione centinaia di persone tra le province di Brescia e Bergamo. In Valcamonica sono 81 gli sfollati, soprattutto nei comuni di Sonico e Malonno, dove l'olio è esondato. In Liguria allerta arancione, strade chiuse e blackout a Genova. MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali, per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Il CEO di MPS Lovaglio parla di un gruppo da 80 miliardi di euro, tra le prime 10 banche europee. Lo sport, pausa estiva finita, il mondiale di Formula 1 riparte dall'Olanda. Oggi prove libere alle 12.30 e poi le qualifiche sprint. Al via oggi gli europei di volley femminile, subito protagonista l'Italia di Velasco che alle 16 debutta contro la Croazia. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Volete dire che qualcuno è tornato indietro nel tempo per vedere il disastro dell'Hindenburg?
5: Lucy, se Flynn uccide persone nel 37 che non dovevano morire, la storia cambierà, la realtà cambierà.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it.
1: E qui da tanto?
2: Sì.
1: Tanto tanto?
2: Sì.
1: Tanto tanto tantissimo?
2: Guardi, quando sono arrivato stavano portando via un tirannosauro.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
5: eccezionali. Questa sembra la mia voce. Qualità
4: senza paragoni.
5: Ma io non ho mai registrato questo spot.
6: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
7: Ciao a tutti, sono il Vinci.
8: Oh, senti come nome, c'ha possenza, capito? Capito, mi piace.
7: Vi ascolto da Ro, provincia di Milano. E questa canzone di Chaka Khan l'ho sentita nel 1978 per la prima volta, 79, più o meno grandi linee quella data lì, alla discoteca Parco delle Rose, Milano.
0: Questa è 7080.it.
3: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
9: Benvenuti a Neverland, l'isola dove ogni sentiero porta una nuova canzone. La passeggiata di oggi parte da una grande baia, dove il mare entra placido tra le rocce, formando piccole piscine naturali. L'acqua è così limpida da riflettere il cielo, e su uno sperone affacciato sull'oceano incontro Ozzy Osbourne. Anche in questo angolo tranquillo porta con sé un'energia travolgente, capace di rompere il silenzio con il suo stile inconfondibile. Sentiamo quale brano ha deciso di regalarci.
3: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: Continui il cammino fino a un antico arco di pietra ricoperto di rampicanti che conduce a un giardino nascosto. Tra cespugli di gelsomino e profumi tropicali mi aspetta Marian Faithfull. L'atmosfera è raccolta, elegante e sembra fatta apposta per lasciarsi trasportare dalla sua interpretazione. Ascoltiamo la sua scelta.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Il cielo comincia a scendere quando raggiungo una terrazza affacciata su una piccola insenatura. Trovo un chiosco con alcuni tavolini in legno che guardano il mare, mentre il vento fa oscillare le lanterne. È qui che incontro Ornella Vanoni, perfettamente a suo agio in questo angolo di Neverland, dove tutto invita a danzare godendosi la brezza della sera. Lasciamoci accompagnare dalla sua musica.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il sole scivola lentamente oltre l'orizzonte e il cielo si riempie di sfumature sempre più calde. Anche oggi Neverland ci ha regalato 3 incontri speciali e tanta buona musica. La passeggiata termina qui, ma noi ci ritroviamo domani, sempre su quest'isola, dove le canzoni non smettono mai di suonare.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate, che sia un lento, un ballo sfrenato, un sogno d'amore, la spiaggia del 1976 ha sempre la musica giusta, come Fernando degli ABBA, poesia in musica, da ascoltare guardando il mare al tramonto.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: Bella zio!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Cominciamo?

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 11:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Maria Rosa e Ciclamino, poverino, poverino, sta morendo in mezzo al prato. Che peccato, che peccato.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sarebbe a dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Dopo il caldo arriva una violenta ondata di maltempo sul centro-nord Italia. 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge. Circa 350 persone sono state evacuate. Nella notte, temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana. A Grosseto, una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. Una donna di 57 anni di Tito, Potenza, è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Non si esclude alcuna ipotesi. Avrebbe picchiato la compagna durante una vacanza al Lido di Spina, in provincia di Ferrara, provocandole la frattura del naso e la lesione di una costola. Poi le avrebbe impedito di andare in ospedale, minacciandola di morte. Così un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina, lanciati 135 droni, oltre 100 quelli abbattuti. La guardia di frontiera finlandese ha intanto aperto un'indagine su una possibile incursione nel proprio spazio aereo, attribuita a un aereo da ricognizione russo. L'episodio ieri sera nel sud del paese. Non si fermano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. In autostrada è a 2,080, il gasolio raggiunge 2,122 euro al litro sulla rete stradale e 2,194 in autostrada. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Che sta succedendo?
5: È nei guai.
4: Dimmi che andrà tutto bene.
6: Andrà tutto bene.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
7: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Fate pure. Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Sono Corsi News, sono di Firenze. Volevo sapere se potevate mettere di Robin Big Gis, David Gis, Massachusetts.
7: Buona, Ugo!
1: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action.
1: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: Radio90.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un celebre spot televisivo sulle note di Un Sospero, brano dei Daniel Santa Cruz Ensemble. La TV degli anni 70 e 80 trasmetteva uno degli spot più famosi del periodo, quello della grappa Bucchino sigillo nero, protagonista Mike Bongiorno, il re dei quiz.
4: Dopo la vetta del Cervino, dopo il massiccio del Rosa, la grappa Bocchino va ancora più in alto.
3: In onda su Carosello dal 1974, anche dopo la kermesse pubblicitaria terminata nel 1978, lo spot sdoganò lo slogan sempre più in alto, unito a concludendo, entrati nel linguaggio comune e oggetto di numerose parodie. La prima serie, intitolata Quel pignolo di Mike Bongiorno, trasmessa fino al 1976, vedeva protagonista il presentatore televisivo cimentarsi in varie imprese sportive senza alcuna controfigura. Si racconta che Mike Bongiorno fosse così pignolo, da cui il titolo della serie, che per ogni spot girato ci volesse una giornata intera. Amante della montagna e incurante del pericolo, il conduttore TV si lanciava con gli sci dal trampolino, saliva sul ghiaccio con ramponi e piccozza, si dedicava poi allo ski-joring, ossia sci alpino con cavallo che traina lo sciatore. L'8 giugno 1976, Mike Bongiorno, per girare la pubblicità della grappa, venne portato in elicottero a 4.000 metri sulla cima più alta del Cervino. A quel punto una bufera di neve lo costrinse a restare sul posto per 3 ore prima che lo spot fosse terminato. Chi lo portò a terra raccontò che Mike Bongiorno, oltre a essere spaventato da quell'esperienza, era visibilmente ubriaco di grappa ingerita per mantenersi al caldo. Non pago di quell'esperienza, non proprio positiva, il presentatore fu protagonista di altri messaggi pubblicitari, questa volta in cima al Monte Rosa a 4.633 metri e al Monte Bianco a 4.810 metri. Inoltre sorvolò il Piemonte a bordo di una mongolfiera.
4: Fino ai 4.810 metri del Monte Bianco.
5: La grappa Bocchino la trovi sempre più in alto.
3: Tra il 1957 e il 2009 Cervini rappresentò per Mike Bongiorno la meta ideale dove rilassarsi, tanto da essere considerata una seconda casa. Infatti ogni volta che gli impegni lo permettevano si recava lì.
5: Concludendo, grappa Bocchino sigillo nero.
4: Grappa Bocchino sigillo nero.
2: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
6: Estate 1976 e Don't Go Breaking Hearts con Elton John e Kiki D, un duetto travolgente che fa cantare tutti sotto l'ombrellone.

Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Solo musica 70 e 80 in alta qualità è 7080.it. 7080.it.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 13.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mio zio è nato con la camicia.
4: Lo so questo qui, però anche i nipoti certe volte...
3: Il prezzo della camicia è fissato in lire 600. Lo slogan per la vendita delle camicie è il seguente: signori, comprate queste camicie, compratele di qualsiasi colore, purché siano gialle.
4: E di che colore sono le camicie che dobbiamo...
3: Verdi, no?
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG. In 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
7: 37 70 88 70 80
0: 7080.it

0: Ti piace la nostra musica?
1: Lo dico una volta e basta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Va a morire ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, anche l'Olanda si aggiunge ai paesi che adotteranno i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Stiamo ripartendo da zero, ha affermato il ministro olandese per l'asilo Van de Brink, che in settimana ha visto il ministro Piantedosi. C'è la pista della tragedia consumata in ambito familiare al vaglio degli investigatori che indagano sulla morte di una donna di 57 anni, trovata senza vita con un trauma al volto nella sua abitazione di Tito, in provincia di Potenza. Il corpo è stato rinvenuto ieri sera. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio della vittima, hanno tentato invano di rianimare la 57enne. Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino, in Germania. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che dietro ci sia la mano della Russia e che gli armamenti fossero destinati ad agenti incaricati di compiere attentati. È Papa Leone XIV l'ospite principale del meeting di Rimini, che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II, 44 anni fa. Viviamo tempi di guerre scellerate, l'umanità aiuti a rifiutare l'odio, è il messaggio per l'occasione del capo dello Stato Mattarella. Dopo il caldo arriva una violenta ondata di maltempo sul centro nord Italia. 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge e circa 350 persone sono state evacuate. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio, con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo, massime tra 34 e 39 gradi.
5: Perché dovrei vivere nella storia? Cazzo, io non voglio sapere più niente di niente. Questo è un mondo in cui mai niente. Qualcuno una volta mi ha detto: il tempo è un cerchio piatto.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ma vaffanculo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ehi, ma è del mestiere, no?
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Eccomi anche oggi con questo nuovo appuntamento di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. E con noi c'è la classifica di Mario che ci scrive dalla provincia di Vercelli, esattamente da Gattinara. Anche lui ha stilato per noi e per voi la sua classifica personale e direi di iniziare subito con la posizione numero 10. Donna amante mia, la canzone è quella di Umberto Tozzi.

0: 24 marzo del 76, quando esce questo album Donna amante mia di Umberto Tozzi, destinato a scalare i vertici di tutte le classifiche nazionali in poche settimane. In quella personale di Mario al numero 10, al numero 9 c'è questo pezzo del maggio del 70 di Mina insieme, mentre al numero 8 ha scelto di mettere Lucio Battisti con Pensieri e parole.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Questa è la classifica personale di Mario di Gattinara. Numero 8, pensieri e parole, Lucio Battisti. Al numero 7, amore bello, Claudio Baglioni. Qui siamo passati al 73. Al numero 6 c'è Patti Pravo con Pazza Idea.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.
3: Sei

Basta scegliere 10 canzoni tra gli anni 70 e 80, dare a loro una posizione dalla 10 alla 1 e poi questo è il risultato. Ascoltate la vostra classifica personale in questo appuntamento. Ora siamo con Mario di Gattinare con la posizione numero 6, dove abbiamo ascoltato Patti Pravo con Pazza Idea. Al numero 5 Roma Capocci, Antonello Venditti. Al numero 4 Pensiero, la canzone è quella dei Pooh.

0: Vedo Mario che hai scelto quasi tutte canzoni tra i primi anni 70 nella tua classifica personale. Questa è del 1971, pubblicata esattamente il 29 di settembre, Pensiero dei Pooh. E pensate, in poche settimane era arrivata ai vertici di tutte le classifiche nazionali, ma ci è rimasta anche per parecchio tempo. Numero 3, Riccardo Cocciante, Bella Senz'anima. Numero 2, Piccole Fragile di Drupi, canzone del 74. Al numero 1, ecco arrivare i Cugini di Campagna con Anima Mia.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita. Andate!

0: È la numero uno nella classifica personale di Mario, che ci ha scritto dalla provincia di Vercelli, esattamente da Gattinara. Anima mia, sono i cugini di campagna, pezzo pubblicato esattamente il 16 gennaio del 73. Per oggi è tutto, sono arrivato alla conclusione, aspetto sempre le vostre classifiche. Alla prossima!
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: E Sandy, mi è venuta una bella idea, hai visto che sole che c'è fuori? Facciamo un bagno?
4: Magari.
3: Allora Sandy, alzati, facciamo un acqua. Ci vediamo fra mezz'ora al brigantino di Barletti. Chi arriva prima aspetta.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Il ricordo più bello è quello, almeno nelle ultime canzoni, con Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Non che lui non abbia fatto successi ben superiori, però nei miei periodi migliori mi ha accompagnato molto bene. Grazie mille per quest'audio, se lo metterete in diretta.
9: Tu sei d'accordo, Kit?
10: Ci puoi giurare.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
11: The Weeks Compilation.
2: 10 ore del The Top alla carta.
12: 21 agosto 1982, anche oggi pronti con la classifica di 7080.it, la Weeks Compilation, i 10 singoli più forti di questa settimana. L'ultima posizione della nostra lista di 10 over the top alla carta oggi è per Paul McCartney con Take It Away, mentre al numero 9 Can't Take My Eyes Off You, Boys Town Gang.

Boys Town Gang, numero 9 oggi con Can't Take My Eyes Off You. Apriamo così l'appuntamento del 21 agosto 1982 di Weeks Compilation. Ottava posizione per gli Stranglers con Strange Little Girl, mentre al numero 7 abbiamo il Rio Speedwagon. Questa è Keep the Fire Burning.

Keep the Fire Burning, numero 7 oggi per il Rio Speedwagon, sulle frequenze di 7080.it all'interno di Wix Compilation. Numero 6 per i Madness con Driving in My Car, mentre al numero 5 c'è Hard to Say I'm Sorry. Su 7080.it ascoltiamo i Chicago.

0: Chicago numero 5, Hard to Say I'm Sorry. Questa è la Weeks Compilation di oggi, 21 agosto 1982. Quarta posizione per Yazoo con Don't Go. Mentre al numero 3 abbiamo un brano tratto dalla colonna sonora di Saranno Famosi, Fame di Irene Cara. Davanti a lei, al numero 2, abbiamo Hurts So Good. Lui è John Cougar.
1: The Weeks

John Cougar Hurts So Good, questa è la numero 2 oggi, 21 agosto 1982. E come ogni giorno siamo arrivati al momento di svelare la cima della nostra Weeks Compilation, ma prima rivediamo tutte le posizioni della classifica, dalla decima alla seconda. Take It Away, Paul McCartney, decimo. Numero 9 per Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. Stranglers, ottavi con Strange Little Girl. Keep the Fire Burning, i Rio Speedwagon sono al numero 7. Sesta posizione per i Madness con Driving In My Car. Hard to Say I'm Sorry, i Chicago sono al numero 5. Yazoo, quarta posizione con Don't Go. Irene Cara è terza con Fame. Hurts So Good, John Cougar, numero 2. E al primo posto oggi, 21 agosto 1982, in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo i Survivor con Eye of the Tiger.

0: Eye of the Tiger da Rocky i Survivor, una carica di rock al numero 1 oggi 21 agosto 1982. Con questo pezzo super energico chiudiamo la puntata di Weeks Compilation di oggi, ma torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi

0: Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 13:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Conosco tutto io! Io, guardi, lo stadio del Maracanã.
4: Ma non mi faccia ridere, guardi, non mi...
5: Che cosa?
4: Io lo,
5: lo
4: conosco personalmente.
5: Che cosa, scusi?
3: Lo stadio del Maracanã è stato mangiare a casa mia.
5: Ah sì, allora vuol dire che tu conosci per esempio bene Pelé. Non fammi credere questo.
4: Io Pelé.
5: Non dimmi questo.
4: Ma
5: scusi.
4: Pelé, guardi.
5: Non dirmi questo.
4: È una persona formidabile.
5: Prego?
4: Formidabile.
5: Formidabile.
4: Io ma lo sai che ho fatto una partita contro di lui, mi hanno falciato in aria, ho tirato un rigore, è venuto giù una vetrina, mi ho corso dietro uno. Lo so io che cosa ho passato.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
10: Audio-video.
9: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: 7080.it è la radio dei tuoi vent'anni. Dei tuoi vent'anni.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Giorgia Meloni parla al New York Times del suo rapporto con Donald Trump e dice: credevo che sarebbe stato più facile con lui, viste le nostre posizioni convergenti su immigrazione e cultura woke. Ma le cose, ha aggiunto la Premier, sono andate diversamente. Sentirci a breve? Vedremo. Dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, adesso anche i Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione europea, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. All'attacco le opposizioni, che definiscono lo stop a Schengen un clamoroso boomerang per il nostro paese. La Premier Meloni replica: sono due cose diverse. Il nuovo patto europeo è una svolta positiva per l'Italia. È morto a 21 anni mentre era in vacanza sull'isola di Pag in Croazia, Leonardo Bucci, giovane di Montevarchi, Arezzo. Il ragazzo, secondo quanto emerge, era partito a bordo di una moto d'acqua a noleggio insieme ad alcuni coetanei. Non è più tornato a riva. Temporali e forti piogge al nord e in Toscana. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. 350 evacuati nella Bergamasca, 6 paesi isolati per il maltempo. Quasi 40.000 fulmini in Liguria, 20.000 solo su Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. In Toscana sono caduti 8.000 fulmini in 2 ore. Volley: dopo le Olimpiadi e i Mondiali manca solo l'ultima impresa. Inizia oggi il cammino dell'Italia di Velasco agli Europei 2026. E il titolo che completerebbe una straordinaria stagione di dominio, regalando alle azzurre la tripla corona di campionesse di tutto. Si parte alle 16 a Göteborg con la sfida contro la Croazia. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: La memoria di tutto quello che noi abbiamo condiviso rimarrà parte integrante di questo posto, la nostra casa, Alfa. Lo scopo di questa trasmissione è di informare coloro che sanno della nostra esistenza e non sanno della nostra fine. Ma il messaggio è diretto anche a coloro che sulla Terra non ci conoscono. Persone che non abbiamo mai conosciuto e che noi consideriamo familiari malgrado i misteriosi effetti del tempo e dello spazio.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: paese di cioccole.
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Buongiorno, mi chiamo Michele Rutta, chiamo da Milano. Vi ho scoperto casualmente all'Humanitas ospedale. Mi sono sintonizzato sul canale 93. Io ho vissuto la musica anni 80-90. Bravi, avanti tutta. Siete i numeri uno, grazie.
8: Per me, numero uno.
1: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
9: The New Wave Collection.
10: The New Wave Collection.
9: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
11: Una produzione K-Vox.
12: Bentornati a New Wave Collection. Per l'appuntamento di oggi, Boy George con i Culture Club, It's a Miracle, Camouflage, The Great Commandment, I Cure di Robert Smith con Lullaby, I Cars di Ricky Ocasek con Shake It Up, London Calling, la voce di Joe Strummer, sono i Clash, e i Colorfield di Terry Hall con Thinking of You. E oggi ascoltiamo queste.

0: Alessia Cavallinna ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei 5 migliori brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 super hit sono Michael Sambello, Maniac, Taco, Putting on the Ritz, Michael Jackson, Human Nature, Man Without Hats, The Safety Dance, Spandau Ballet, True. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
2: No, aspetta un momento.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Visto? Questo è molto figo, eh?
4: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante!

0: usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: La roba pazza che salta e balla, sembra sorpresa, ma chi l'ha presa? Sembra che vada verso l'ingresso, ma poi ritorna in tuo possesso.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
3: Questa è musica. Questa
2: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: piace la nostra musica?
1: Devo proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times la Premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane e su un possibile colloquio dopo l'estate risponde: vedremo. La cronaca: un ragazzo di 21 anni, Leonardo Bucci, è morto ieri pomeriggio mentre si trovava in vacanza sull'isola di Pag in Croazia. Il giovane, originario dell'Abruzzo, si trovava con alcuni amici ed era su una moto d'acqua a noleggio. L'allarme è scattato quando il ragazzo non ha fatto ritorno. Anche l'Olanda si prepara a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti, richiedenti asilo per i quali il nostro paese è considerato competente secondo le regole europee. Diventano così 6 i paesi che hanno annunciato o già avviato procedure per riportare in Italia migranti arrivati nel nostro paese e successivamente trasferitisi in altri stati dell'Unione Europea. Sono ore di intenso maltempo al centro-nord nella giornata di oggi, allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca è evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. Il calcio comincia con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare la Puel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Non può alterare questa realtà mentre è nel source code.
6: Mi dia almeno la possibilità di tentare di salvarla.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Io avrei un piano migliore. Senti, perché non ti tuffi e cominci ad annegare?
2: E tu salti dentro e mi salvi?
1: No, anch'io mi tuffo e ti tengo sott'acqua, così sarei un eroe.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it. Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
5: Ciao! Il primo disco che ho comprato è stato nel 1986 in un negozio di Savona, The Final Countdown degli

0: 70.it. 70-80.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 70-80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 7080, sono Piero di Corrate da Monza Brianza. Io vorrei ascoltare Jess Frankly con Don't Turn Your Back, Your Love, On Love. Grazie, siete mitici. Ciao.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 7080, sono Alex da Bergamo, vorrei ascoltare la canzone del fratello di Michael Jackson, Jermaine Jackson, con Piazzadora, il brano è When the Rain Begins.

0: metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Il vostro canale 324.
2: Che sto dicendo, Willis?
1: Ora non me lo dà più, mi dà 351.
3: Risponde già, per favore.
1: Però è sempre lo stesso. Sento le canzoni ambedue i canali, ok? Forse perché è cattivo tempo qui a Perugia, è nuvoloso, piove, c'è tanto vento.
3: Sono il marasma più completo! No, no, non mi può dare una mano lei!
4: Freezing cold in ancient night, you're the

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che discutevamo di cosa avremmo fatto da grandi e chi volevamo sposare.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao a tutti, Radio 7080. Sì, ma io mi vergogno un po' con il vocale, comunque lo mando lo stesso. È una versione molto vecchia di Profondo Rosso, che l'avevo anche nella musicassetta, quando facevo la raccolta delle musicassette. Praticamente faceva così: e poi dopo c'era il ritornello che faceva. Così dicendo, era bellissima quella versione. Quindi non credo che sia quella di Claudio Simonetti. Adesso provo a vedere, ma non penso. Ma quella di Claudio Simonetti ce l'ho. Era una versione remix, magari la loro, non lo so. Però se riuscite a trovarla, guarda, la cerco da una vita. Grazie mille, siete fantastici.

0: su Google. Google. Scrivi solo 7080. 7080. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sto sentendo 7080, sono in ferie. Mettete la musica che volete voi. Alessandro Di Brivio. Ciao, buona giornata a tutti e siete bravissimi.
2: Vabbè, però, ci becchiamo. See you later. Vai, se vedo.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Casanova dov'è?
4: È andato a accompagnare la sua fidanzata.
3: Quale fidanzata?
4: La sua.
3: La sua di chi?
4: La sua.
3: La mia?
4: Sì.
3: Gentile però.
4: Molto.
3: Cosa sta pensando?
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Attento a come ti muovi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza, lo annuncia il governo di Ankara. La Finlandia denuncia una presunta invasione del proprio spazio aereo, aperta un'indagine di fronte alla carenza di intercettori per la difesa aerea. Intanto l'Ucraina studia l'impiego di droni collegati alla rete Starlink per colpire i lanciatori dei missili balistici russi fino a 200 chilometri dentro il territorio di Mosca. I Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Chi è entrato prima di quella data però non rientrerà nella misura, lo riportano i media olandesi citando una portavoce del ministro per l'asilo Bart van den Brink. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Per oggi la Protezione Civile ha diramato allerta arancione in 4 regioni, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, mentre sono 13 le regioni interessate dall'allerta gialla, attesi fenomeni temporaleschi anche intensi con possibili raffiche di vento e grandinate. In Olanda la ripartenza del mondiale di Formula 1, il miglior tempo nelle libere è quello di Antonelli su Mercedes, poi Norris, Hamilton e Leclerc. Alle 16.30 la qualifica che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Bene, ci siamo. Stiamo per provare a fare una connessione. Manderemo una sonda spaziale robot, controlleremo che sia praticabile e procederemo. Abbiamo una sola possibilità.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa

0: Devo far aggiustare sto campanello maledetto che fa sempre dei versi. Chi è?
1: Sono io, Renato, sono Cocchi.
0: Vieni avanti, vieni.
1: Permesso?
0: Sulla spiaggia facevo il pagliaccio per mettermi in mostra gli occhi di lei che guardava gli altri ragazzi di fuori di me. Perché, perché, perché, perché, perché? Io ci piacevo.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
6: 37 70 88 70 80.
7: Mi chiamo Daniele, vi seguo da Brescia. È impossibile non seguire due top girl come voi.
8: Cos'è da pazzo?

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: All'interno dello spazio con Il Numero Perfetto di oggi parliamo di un cantante, compositore e produttore discografico statunitense con una lunghissima carriera durata oltre 60 anni. Parliamo di Barry Alan Pincus, diventato famoso come Barry Manilow. Il cantante nasce come Barry Alan Pincus nel 1943 a Brooklyn e ha origini irlandesi ed ebraico-russe. I suoi genitori divorziano quando era piccolo e perse i contatti col padre. In seguito il nonno materno gli cambia il nome in Manilow. Cresciuto a Williamsburg, si diploma nel 1961 e sposa per poco tempo Susan Dexler. Nel 1974 Barry Manilow pubblica il brano Mandy, brano pop inserito nell'album Barry Manilow 2. Si tratta di una delle canzoni degli anni 70 più riproposte dalle radio e TV americane. Il testo parla di un uomo pentito di aver lasciato andare la propria compagna, della quale rimpiange i baci e della quale soltanto ora si accorge di avere realmente bisogno. Osservando lo sguardo felice delle persone che gli passano davanti, si rende finalmente conto, anche se ormai tardi, di quanto fosse stato felice con lei. Lei è Mandy e lui è Barry Manilow.

0: Barry Manilow con Mandy, e nel 1976 viene pubblicata la canzone Could It Be Magic, scritta da Adrienne Anderson e composta da Barry Manilow, ispirata al preludio in do minore, opus 28 numero 20 di Frédéric Chopin. Barry Manilow ha scritto Could It Be Magic una notte mentre viveva in un monolocale sulla 27esima strada a Manhattan. La base della canzone è quella di un unico grande crescendo, come ha spiegato Barry Manilow. Lo ascoltiamo, questa è Could It Be Magic.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano

Love con Could It Be Magic, e nel 1978 viene pubblicato Even Now, quinto album in studio di Barry Manilow, dal quale viene estratto il singolo Copacabana. La canzone è stata scritta da Manilow, Jack Feldman e Bruce Sussman. La canzone è stata ispirata da una conversazione tra Barry Manilow e Sussman al Copacabana Hotel di Rio de Janeiro, quando discussero se fosse mai esistita una canzone chiamata Copacabana. Il testo della canzone definisce il nightclub Copacabana il posto più alla moda a nord dell'Havana. Il testo racconta anche di Lola, una ballerina del Copacabana, e del suo amore tragico con Tony, barista del club, ucciso durante una lite con un uomo ricco e violento. 30 anni dopo il locale è cambiato, ma Lola, ormai segnata dal passato, vive nel ricordo del suo amore perduto. Consuma la sua vita nel bar, rimpiangendo la giovinezza e la felicità svanite con Tony. Ascoltiamo quindi Copacabana, lui è Barry Manilow.

0: Barry Manilow con Copacabana a chiudere l'appuntamento di oggi con il numero perfetto. Un altro artista, un'altra band con tre brani ci aspettano domani.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Coppa subisci, in silenzio.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Capito?

0: Hey Boomer!
1: Eccolo qua!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma come? Il tuo device non ha il riconoscimento facciale?

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 16:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Attacchiamo, va! E wa, e tu, e tri.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di
2: avvocati. Comnect.it.
0: info@comnect.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità.

0: andata. E tornate vincitori, giù.
1: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: c'è la nostra musica.
1: Oh no no, sei calmeno, su che ti sale la pressione, dai.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: C'è anche pure la marcia dei pensionati, ho capito,
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano per il caso della flottiglia per Gaza. Lo ha annunciato il governo di Ankara. Rotta un'impunità che dura da troppo tempo, è il commento della flottiglia. È entrato in una scuola brandendo una spada e ha colpito diverse persone prima di essere ferito alla gamba da un agente della polizia. È accaduto in Svezia. Al momento non è noto a quanto ammonti il numero di feriti, ma la polizia ha parlato di più persone coinvolte. Il presunto colpevole, dopo essere stato centrato da un proiettile, è stato arrestato. La Finlandia denuncia una presunta invasione del proprio spazio aereo. È stata aperta un'indagine. Di fronte alla carenza di intercettori per la difesa aerea, invece, l'Ucraina studia l'impiego di droni collegati alla rete Starlink per colpire i lanciatori dei missili balistici russi fino a 200 chilometri dentro il territorio di Mosca. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Il maltempo ha già provocato frane, allagamenti, cadute di alberi, problemi alla viabilità e interruzione dei servizi in diverse zone del paese. La situazione più delicata si registra in Lombardia, in particolare in Val Camonica. Lo sport in chiusura è ufficiale: Jannik Sinner non ci sarà ai prossimi US Open dopo alcuni giorni di terapia a Torino per il problema accusato al ginocchio destro. Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Eri mai stata qui prima d'ora?
5: No.
4: Ma senti di averlo fatto.
5: Perché dovrei?
4: Come se la tua vita non ti appartenesse. Io so che ti senti fuori posto.
5: Tu non mi conosci.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

motore ruggisce, il cuore batte più forte. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Uno dei sette nani si chiamava Bruscolo. Era quello ben vestito oppure me lo sono inventato?
2: Oh mio Dio, papà!
3: Papone, stai bene?
1: Le odio queste nuove scale.
0: Questa è 7080.it.
4: Sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Newslinet.it.
8: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
7: Newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
10: Audio-video. Direi 24 ore su 24, ma non so la stazione radio, FM, eccetera, eccetera. E vi ascolto tramite internet, adesso sto col telefonino e ho scaricato l'applicazione di 8070. 7080, scusate.

suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: leggimi. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 17:56.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allora, adesso abbiamo Romina Power che ce la fa vedere.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Turchia ha chiesto all'Interpol di emettere una red notice per il primo ministro israeliano Netanyahu e per il funzionario Moscovic nell'ambito del procedimento giudiziario aperto a Istanbul sull'intervento contro gli attivisti della Global Sumud Flottiglia impegnati a portare aiuti umanitari a Gaza. È entrato in una scuola brandendo una spada e ha colpito diverse persone prima di essere ferito alla gamba da un agente della polizia. È accaduto in Svezia. Al momento non è noto a quanto ammonti il numero di feriti, ma la polizia ha parlato di più persone coinvolte. Il presunto colpevole, dopo essere stato centrato da un proiettile, è stato arrestato. Tragedia in Croazia per un giovane di 20 anni, Leonardo Bucci, residente in provincia di Arezzo, morto nella giornata di ieri mentre si trovava in vacanza sull'isola di Pag insieme ad alcuni amici. Le circostanze della morte restano da chiarire e sono in corso accertamenti delle autorità croate per ricostruire con precisione quanto accaduto. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Il maltempo ha già provocato frane, allagamenti, cadute di alberi, problemi alla viabilità e interruzione di servizi in diverse zone del paese. La situazione più delicata si registra in Lombardia, in particolare in Val Camonica. È ufficiale, Jannik Sinner non ci sarà ai prossimi US Open dopo alcuni giorni di terapie al J-Medical di Torino per il problema accusato al ginocchio destro. Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Val Padana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino con isolati fenomeni e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annullamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 38 gradi.
4: Loren, il delfino ci ha uniti.
5: Cosa?
4: Quello che voglio dire è che...
5: Un momento, ma non ti ho già visto da qualche parte?
4: Sì, sono George McFly. Sono il tuo delfino. Cioè, il tuo destino.
5: Ah.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso...

0: trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
0: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. È 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto.
1: Il numero perfetto.
0: Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
2: Il numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi con la poesia, la dolcezza, le canzoni, la musica di Mango. Odissea è un album del maggio del 1986. Ho scelto per voi questa canzone.
0: Il numero perfetto. Tre capolavori di un grande artista della musica italiana, scelti da Roberto Lucchi per 7080.it.

Lei verrà, una canzone che oltre che ad essere contenuta in questo 33 giri ha partecipato anche al Festival di Sanremo e si è classificata, pensate, al 14° posto, per essere poi invece un grandissimo successo, rimanendo sempre in questo anno, quindi 1986, con questo 33 giri dal titolo Odissea. Dobbiamo ascoltare anche questa canzone.

0: altro grande successo per Mango con questa canzone dal titolo Oro, sempre pubblicata in questo album del 1986, ma già pubblicata nella versione a 45 giri nel 1984. Suoniamo l'ultima canzone di questo grande artista.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.
2: Solo

0: nel 1987 con questa canzone dal titolo Bella d'estate. Direi che oggi con Mango abbiamo ascoltato veramente tre delle sue canzoni più belle. È tutto per oggi, vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Se mi rompi le palle.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Attento a come ti muovi.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fai?
1: Le 10.30.
2: 11.15.
3: 10.20.
1: Le 10.15.
4: Le 10.35.
0: Facciamo occhio che è meglio.
5: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
8: 80. Buongiorno, sono Gio da un piccolo paesino in provincia di Cremona. Mi piacerebbe ascoltare Dancing Barefoot di Patti Smith. Se me la fate sentire, grazie. Perché? Perché è una canzone meravigliosa. Ciao!

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 18 e 57 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Pur rispettando gli appuntamenti previsti da Radio Corriere, da oggi saranno trasmessi a colori anche programmi di questo tipo. Stasera, ad esempio, sulla Rete 1, il telefilm Il Club dei Suicidi e lo spettacolo musicale Abba Show saranno colorati.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa.

0: ci ascolti in DAB.
1: Sì, sì, certo, signore.
0: Guardaci anche dal televisore cercando 7080.it sul canale 351.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 351.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Al momento di 5 morti e 52 feriti, di cui 6 bambini, il bilancio di 2 attacchi delle forze russe con droni su un centro commerciale di Kryvyi Rih in Ucraina. Lo rendono noto le autorità locali. I russi hanno sferrato un attacco assolutamente cinico e spregevole, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, il premier di Israele, e per un altro cittadino israeliano, Moscovic, lo ha annunciato il ministro della giustizia turco nell'ambito del procedimento relativo al genocidio a Gaza e all'attacco contro gli attivisti della Global Sumud Flottiglia avvenuto in acque internazionali. Sono ore di intenso maltempo al centro-nord nella giornata di oggi, allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Un uomo armato di spada è entrato in una scuola in Svezia a 170 km da Stoccolma ferendo diverse persone. La polizia avrebbe sparato un colpo all'uomo ferendolo a una gamba. Ora è in stato di fermo, lo riportano i media svedesi. Lo sport, debutto convincente per le ragazze di Velasco che regolano la Croazia per 3-0 agli europei di volley. Prossimi impegni nel girone D contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Non mi piace ricordarlo, ma non riesco a dimenticarlo. Ho finito. Lo so che non è...

0: molto lunga.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox, numero 5.

0: Vox. Ehi, boomer.
1: Pronto?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Artemio, sei te?
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: insomma, me la fa o non me la fa l'iniezione?
1: La signora è fatta, gliel'ho fatta.
2: T'ha fatto male?
0: Ma se questo c'è la mano che è la piuma, ma che ha fatto male?
1: Ah, giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma, chi è?
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
3: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Tutte le strade del mondo conducono al cuore del guerriero.

0: Suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Mi piacerebbe tanto ascoltare una canzone dei Prefa Sprout e Manhattan. Scusate la pronuncia. Ciao, siete sempre più grandi.
2: Esatto.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Maria Teresa, chiamo da Milano, vi seguo sempre e sicuramente uno dei telefilm che adoravo saranno famosi. Per me era bellissimo, mi immedesimavo con le ballerine, con i cantanti, con questa scuola fantastica che sembrava aprisse un mondo meraviglioso, un futuro speciale. Bellissimo telefilm.

0: Metti 70-80 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Mi piacerebbe sentire la canzone di Anita Ward,

0: farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it. 1976, con Odeon tutto quanto fa spettacolo. La trasgressione entra nelle case degli italiani che gridano allo scandalo. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Allora, io vi ascolto da dov'era?
2: In che senso?
1: È un paesino in provincia di Cremona.
2: Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 70 80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera a tutti, sono Rico e chiamo da Gambolò in provincia di Pavia.
2: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa, non vi preoccupate.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 19:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Compito a casa. Problema. Il nostro maestro spende ogni mese lire 45.000 per l'affitto di casa, 9.540 spese viaggio, 6.495 spese vitto, tra parentesi il maestro pesa 42 kg, lire 165 spese varie, vizi e divertimenti, sapendo che il nostro maestro guadagna lire 31.000 cada uno il mese, si domanda come si può fare per essere promossi.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Roger, qui Maverick, sono pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca ci porta a Tito in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta nella serata di giovedì all'interno dell'appartamento in cui abitava. Il figlio, 31 anni, è stato arrestato e avrebbe confessato il delitto avvenuto dopo una lite. I sanitari del 118 avevano tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri, allertati dai soccorritori. Ad avvisare i soccorsi sarebbero stati proprio il figlio e l'ex marito, che vivono nelle vicinanze della casa della donna. La politica: si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti

0: Di asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno. Questo succede dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Elly Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia. Voltiamo pagina, sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti ci sono anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi. Torniamo in Italia con il maltempo. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel bergamasco e nel bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni. Ed è il primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Cosa faresti se fosse qui? Lo uccideresti?
3: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
5: Benvenuti a Neverland, l'isola dove ogni sentiero porta una nuova canzone. La passeggiata di oggi parte da una grande baia, dove il mare entra placido tra le rocce, formando piccole piscine naturali. L'acqua è così limpida da riflettere il cielo, e su uno sperone affacciato sull'oceano incontro Ozzy Osbourne. Anche in questo angolo tranquillo porta con sé un'energia travolgente, capace di rompere il silenzio con il suo stile inconfondibile. Sentiamo quale brano ha deciso di regalarci.
4: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: Continui il cammino fino a un antico arco di pietra ricoperto di rampicanti che conduce a un giardino nascosto. Tra cespugli di gelsomino e profumi tropicali mi aspetta Marian Faithfull. L'atmosfera è raccolta, elegante e sembra fatta apposta per lasciarsi trasportare dalla sua interpretazione. Ascoltiamo la sua scelta.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Il cielo comincia a scendere quando raggiungo una terrazza affacciata su una piccola insenatura. Trovo un chiosco con alcuni tavolini in legno che guardano il mare, mentre il vento fa oscillare le lanterne. È qui che incontro Ornella Vanoni, perfettamente a suo agio in questo angolo di Neverland, dove tutto invita a danzare godendosi la brezza della sera. Lasciamoci accompagnare dalla sua musica.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il sole scivola lentamente oltre l'orizzonte e il cielo si riempie di sfumature sempre più calde. Anche oggi Neverland ci ha regalato 3 incontri speciali e tanta buona musica. La passeggiata termina qui, ma noi ci ritroviamo domani, sempre su quest'isola, dove le canzoni non smettono mai di suonare.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Col senno di poi, ripensandoci ora, i miei, mio padre e mia madre, che gli ho voluto bene come due genitori, per la mia educazione loro hanno rischiato grosso, sì, perché se oggi un genitore moderno dicesse quelle cose che hanno detto i miei ai propri figli moderni, oggi un genitore rischierebbe 40 anni di galera, più di un mafioso in 41 bis.
4: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
7: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
10: Ciao 7080.it, siete grandi! Marco da Cinisello!
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Il momento dell'azione è ora. Non è mai troppo tardi per fare qualcosa.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Esatto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Tutto questo non ha prezzo.
3: Vediamo un po' con chi esco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presata.
4: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen!
6: Innamorata.
7: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

Che il vento sia sempre alle vostre spalle e il sole sempre sul vostro viso. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

Il mondo è cambiato, lo sentiamo nell'acqua, lo annusiamo nella terra, lo avvertiamo nell'aria. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.

0: ascolto 7080.it.
1: Sono le 20 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: più buona, questo si sa. Da da da da da.
1: Ehi, che stai facendo?
0: Finisco di impastare la mia torta e poi la metto al forno, Spike. Naturalmente, se hai qualcos'altro da farmi fare, sarò felicissimo di obbedirti, vecchio mio.
1: Bene, dal momento che ti sei offerto, vammi a fare la pasta frolla!
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ok, non perdiamo tempo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tutto questo non ha prezzo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste e la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del 6° paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Il presidente della Repubblica Mattarella, nel messaggio al meeting di Rimini, dice: dobbiamo rifiutare l'odio verso lo straniero. Voltiamo pagina. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile o impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35° anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Berman, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo, ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti anche 6 bambini. Kiev sanziona anche il popolare cartone Masha e Orso, bollandolo come propaganda russa. A Berlino intanto è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. In chiusura lo sport, per la prima volta un atleta azzurro conquista agli europei la medaglia d'oro al cavallo con maniglie. È il giovanissimo Gabriele Targhetta che con 15.133 punti ha superato la coppia armena Manukian e Kachatrian. Classe 2006, il ginnasta azzurro nato a Monza è cresciuto nella società Spes Mestre. A Lipsia 2025 conquistò il bronzo nel cavallo con maniglie, terminando alle spalle proprio degli armeni Manukian e Kachatrian. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 70

0: 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
1: Bentornati su Rock Hits. Oggi nel nostro appuntamento un pezzo degli Eagles, Glenn Frey, You Belong to the City, i Dire Straits, The Walk of Life, Eddie Money, Baby Hold On, Mr. Mister, Kyrie, Bee Gees, Is a Liar, Todd Rundgren, Hello, It's Me, Steve Harley, Make Me Smile, Bruce Springsteen, Il Boss con Glory Days, Kenny Rogers,

Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Gli altri suonano successo, noi suoniamo

0: fatto le sciupà. Porta dietro qualche lira, 3,7 milioni forse basterà.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
10: Io vorrei ascoltare la canzone di Angelico, Letter Paul, visto che avete due canzoni in programmazione.
11: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
12: Il corpo e l'anima abbisognano sempre di nuove sfide.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Credo che non diventerò mai come a te.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
4: Sono le 21 e 54 minuti.
5: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
6: E io ho aspettato qui solo per poterti dire una cosa davanti al tuo amico. Stronzo!
7: Tranquillo, non parlo inglese.
0: Questa è 7080.it.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77
12: 0331 59 33 77.
13: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
1: 7080.
0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi.

0: se i tuoi ricordi anni 70-80 hanno questi suoni. Segui 7080.it. Le Polaroid, le diapositive e le pellicole 70-80 le trovi anche sulla nostra pagina Instagram 7080.it. Immergiti nei tuoi ricordi.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema: 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto. Sistema: 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 78.

0: 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste e la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Il presidente della Repubblica Mattarella, nel messaggio al meeting di Rimini, dice: dobbiamo rifiutare l'odio verso lo straniero. Voltiamo pagina. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile o impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Berman, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo, ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti anche 6 bambini. Kiev sanziona anche il popolare cartone Masha e Orso, bollandolo come propaganda russa. A Berlino intanto è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. In chiusura lo sport, per la prima volta un atleta azzurro conquista agli europei la medaglia d'oro al cavallo con maniglie. È il giovanissimo Gabriele Targhetta che con 15.133 punti ha superato la coppia armena Manukian e Kachatrian. Classe 2006, il ginnasta azzurro nato a Monza e cresciuto nella società Spes Mestre a Lipsia, 2025 conquistò il bronzo nel cavallo con maniglie, terminando alle spalle proprio degli armeni Manukian e Kachatrian. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Cosa? Non so aggiustare la macchina del tempo.
3: Fidati, tu puoi riuscirci, hai talento in tante cose che fai.
2: Tipo che cosa?
3: Tipo... beh, tu scrivi le cose in cui hai talento, io poi me le segno, ok?
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.
5: 7080.it e Keybox presentano
1: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
6: Tra le canzoni della puntata di oggi ritroveremo La Regina, Madonna e i principi della discoteca, gli Chic. Ma non solo, abbiamo anche Fleetwood Mac con Sarah, Michael Jackson con Thriller, Spandau Ballet, True, George Michael, Careless Whisper, Rod Stewart, Dia Think I'm Sexy, Barrabas, On the Road Again, Carly Simon, You're So Vain, Fra Lippo Lippi, Shouldn't Have to Be Like That. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Faustino, scusa, mi prendi le palle, per favore? Se avessi detto mi prendi i palloni, avresti detto esagerato.
1: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Sono Vincent di Albanella, provincia di Salerno. Vuoi ascoltare Santa Esmeralda, Don't Take Me Be.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
3: Fai l'amore e non la guerra.

0: Radio70.it.
1: Hey boomer,
2: perché uomo menti così a te stesso?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Devo proprio?
1: 7080.it presenta

1977. C'è un certo tipo di silenzio negli studi di registrazione di notte. Non è mai davvero un silenzio, è un ronzio basso, elettrico, fatto di amplificatori accesi, bobine che girano lente e sogni che aspettano di essere registrati. Mark Serrone è lì dentro, ai Trident Studios. Ma succede qualcosa, non è ancora la leggenda della disco, è un musicista con un istinto feroce e un'idea fissa. La musica deve andare oltre il ballo, deve colpire, deve restare. Quella sera qualcuno gli mette davanti una macchina, gli dice provala. È un sintetizzatore enorme, pieno di manopole, leve, interruttori. Un oggetto quasi alieno, non c'è un manuale, non c'è spiegazione, solo possibilità. Serrone lo guarda come si guarda una sfida, lo accende o almeno ci prova. Un click, niente, poi un altro. Dopodiché un ronzio, poi gira una manopola a caso e succede un suono, un loop ripetitivo ipnotico. Non è una melodia, o almeno non è ancora musica, è qualcosa di più primitivo, più freddo, più inevitabile. Serrone prova a fermarlo, niente, il loop continua. Prova altri tasti, peggiora la situazione. Il suono si deforma, si stratifica, si espande. È come se la macchina avesse deciso di parlare da sola. Un altro musicista avrebbe staccato la corrente, Serrone no, si ferma e ascolta. È in questo momento che capisce qualcosa che non sa ancora spiegarsi. Quel suono non è un errore, è il futuro.

Quindi si siede alla batteria perché lui è un batterista. All'inizio lo segue, poi lo sfida, poi prova ad entrarci dentro. Il loop è rigido, meccanico, lui è umano ed è elastico. Tra i due nasce una tensione, una conversazione, una sfida del tempo. E il tempo si dilata, minuti, ore, non importa. Quando si ferma lo studio è cambiato, o forse è cambiato lui. Insomma, ha trovato qualcosa, ma manca veramente ancora qualcosa, manca l'anima.

disco nel 1977 era ovunque, a New York, a Parigi, a Londra, luci, glitter, piste da ballo piene, ma i testi erano sempre gli stessi: amore, libertà e ballare. Serrone era stanco di questa situazione e vuole dire qualcosa, vuole che la gente balli, ma anche che ascolti. Esce dallo studio, Londra è fredda, umida, le strade sono vive di una energia diversa, punk, rabbia, rottura. È lì che la vede, è una ragazza magra, occhi intensi, vestiti che sembrano assemblati più che scelti. Sta cantando per strada, non per soldi, per bisogno. Si chiama Lena Lovitch. La voce è strana, non è proprio perfetta, ma è una che si sposa bene con l'ambiente e la musica. Serrone si ferma, lei lo ignora ovviamente, lui continua ad ascoltare. Quando finisce le si avvicina. Sto lavorando a qualcosa di importante, le dice. Non è però una roba normale, nemmeno tu lo sei, mi sembra. Vieni a sentirlo? Lei lo guarda, lo misura, gli sorride appena e poi decide e dice va bene.

tornano ai Trident Studios. Serrone accende la macchina e Loop riparte come se non si fosse mai fermato. Lena Lovitch ascolta. All'inizio non dice niente, poi chiude gli occhi. Non sta sentendo musica, sta vedendo immagini. E vede laboratori, vede del fumo, la terra che si apre, scienziati, errori. Non è una canzone per ballare, lo dice però piano. Serrone le sorride e dice lo so. A quel punto si siedono, lui continua a costruire il suono, lei inizia a scrivere. Non parla d'amore, non parla di festa, parla di un mondo che sta andando troppo veloce, di uomini che vogliono controllare la natura, di sostanze create per nutrire, che finiscono per distruggere l'essere umano. Parla di creature, non mostri da film horror, ma conseguenze, mutazioni. Qualcosa che cresce nel sottosuolo, invisibile, ignorato, e poi emerge non per caso, ma per vendetta. Le parole iniziano a prendere forma, non sono facili, non sono rassicuranti, sono profetiche. Serrone le ascolta mentre lei prova sopra quel loop infinito e capisce, questa non è solo una traccia, è una storia, una visione,

giorni dopo la registrazione è finita. Il suono è ancora lì, meccanico, ossessivo e irresistibile. La voce di Lena lo attraversa come un fantasma, non ti invita a ballare, come detto precedentemente, ma ti ci trascina dentro. Quando il pezzo esce, nessuno sa davvero cosa farne. I DJ lo mettono nei club, la gente inizia a muoversi. All'inizio è solo ritmo, poi qualcosa cambia. Non sanno perché, ma quella musica li inquieta. Li tiene incollati alla pista, ma non li lascia leggeri. È la disco, ma è anche qualcos'altro. A New York le luci dei club riflettono su centinaia di corpi in movimento. Il brano parte, la cassa entra, il loop prende il controllo e la pista esplode. Ma sotto la superficie di quel brano, sotto il sudore e il ritmo, c'è una storia che si infiltra. Sa di scienza, di arroganza, di natura che si ribella. La gente balla un'apocalisse senza saperlo. Col tempo quel brano venderà milioni di copie, attraverserà continenti, influenzerà artisti che ancora non sanno di esserlo. Diventerà un punto di svolta, non solo per la disco music, per tutta la musica elettronica, perché dimostra una cosa semplice e rivoluzionaria. Anche la musica fatta per far muovere il corpo può parlare alla mente, può raccontare, può avvertire. Anni dopo qualcuno chiederà a Serrone: lo sapevi quella notte cosa stavi creando? Lui probabilmente sorriderebbe e direbbe: no, perché la verità è un'altra. Quella notte, in quello studio a Londra, un musicista ha deciso di non spegnere un errore, ha deciso di ascoltarlo e dentro quel loop infinito ha sentito qualcosa che altri non avrebbero sentito. Non una macchina, non un messaggio. E forse è proprio questo il punto: la rivoluzione non inizia sempre con un piano, a volte inizia con un suono che non riesce a fermare. E con il coraggio

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 22 e 54 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ieri non sei venuto, oggi 4 ore di ritardo.
4: No, mi spiace, 4 ore e 15 minuti.
3: Ah, quanto facciamo gli spiritosi adesso, facciamo gli spiritosi.
4: Sono ironico, no?
3: Te la do io l'ironia.
4: Cosa?
3: Poi va che se te non la smetti io ti do un calcione nel culo, ti butto fuori da quella porta lì. Carino, è diligenzio.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
11: Hey Siri,
10: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e

0: Ascolta 7080.it in auto. Scarica l'applicazione TuneIn dallo store del tuo telefono e poi chiedi. Oppure metti 7080. Metti 7080.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flotilla. La spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu che portava aiuti umanitari a

0: Il presidente del Consiglio europeo Costa. La Premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo, ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti anche 6 bambini. A Berlino nel frattempo è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. La Premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste. La sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. E siamo all'economia, alla carta d'intesa. Dopo la sfida lanciata da MPS, un esposto alla Consob sulla doppia offerta del Monte a Banca Generali e BPM. I legali di Cade Sass lavorano sulle evidenti criticità emerse a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Il CEO di MPS, Luigi Lovaglio, intanto disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi che si posizionerebbe tra le prime 10 banche in Europa. Sul fronte politico la Lega condanna la creazione di megagruppi e vede con favore la creazione di poli bancari che tutelino storia e occupazione. Chiusura al tennis, una rinuncia dolorosa ma necessaria. Yannick Sinner non giocherà agli US Open. Il numero uno del tennis mondiale non ha ancora risolto il problema al ginocchio che lo ha costretto a ritirarsi dal torneo di Cincinnati. Sono triste e deluso, ho bisogno di più tempo per recuperare, fa sapere il campione altoatesino. Nelle ultime settimane Sinner si era sottoposto a controlli assidui tra Milano e Torino. L'obiettivo ora è farsi trovare pronto per la tournée asiatica di Pechino e Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Base lunare Alfa chiama Terra. Base lunare Alfa chiama Terra. Questa è la nostra ultima trasmissione alla gente del pianeta Terra.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
4: In questa differente linea temporale, i Toto non sono diventati uno dei gruppi più influenti degli anni Ottanta. Dopo il loro primo album, un incidente d'auto cambia per sempre il destino della band. Il batterista Jeff Porcaro perde l'uso delle mani e il chitarrista Steve Lukather decide di abbandonare la musica per dedicarsi a una vita tranquilla.

0: Senza i suoi membri chiave, la band si scioglie prima di raggiungere il successo. Ma c'è anche un dettaglio suggestivo. In questa linea temporale, Africa non è mai stata scritta. La canzone, che nel nostro mondo è diventata un inno generazionale, non esiste. Solo un vecchio nastro demo, trovato in un magazzino abbandonato, contiene una versione incompleta del brano. Chi lo ascolta rimane ipnotizzato dalla melodia, ma nessuno sa chi l'abbia creata.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale.

0: qua roba lì. Ta mangi te, va bene?
1: E io non me lo voglio mangiare, beh? E beh?
0: Dai. Ecco. Dai, mangia. E devi dire pure che è buono, va bene? Com'è? Com'è?
1: È buono.
0: Ecco.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: La voce è identità, tono, timbro, energia.
8: È ritmo, articolazione, presenza.
7: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
8: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
9: Ciao, sono sempre Gazzella da Milano, la solita, tutta con la voce tutta così.
10: Sarebbe a dire?
9: Donna Rouge, fake, sempre per il mio amore John. Ho tanta voglia di fare l'amore con te.
10: La Madonna.
9: Tutto il giorno, tutta la notte, sempre ti voglio. Dai, va bene, me l'ho mandata in onda.
10: Ma da quando?
9: Col giro, col pezzo questo qua, dai. Dai che siete bravi, dai.
1: Oh, andiamo, non è vero.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
8: L'amore è la capacità di avvertire il simile nel distacco.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Spiritoso sei, un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.

Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. 7080.it.
1: To gusti smelti one.
2: Ed è una canzone di un album che parlava di genealogia, scritta per il mercato afroamericano e toccava argomenti di autoidentità, famiglia e realizzazione dell'anima, quella scritta da Lamont Dozier nel 1977, o Dozier, per questo appuntamento di Do Gusta, Going Back to My Roots, e una prima cover fu registrata da Richie Evans nel 1980. Insolitamente per il musicista folk Richie Evans, incorporava influenze disco. Ci ascoltiamo dunque Richie Evans con Going Back to My Roots, tornare in qualche modo alle proprie radici.
0: 7080.it.
1: To gusti smelti one.

0: Richie Adams con Going Back to My Roots, ma è la versione l'anno dopo di un gruppo disco di New York City, gli Odyssey, un trio vocale, a regalarci una cover che rimane ancora oggi un classico dei classici. Ci riascoltiamo gli Odyssey con Going Back to My Roots.
1: 7080.it.
2: To Gusti Snake One.

0: 70-80.it.
1: To gusti smelke one.
0: Metti 70-80.
2: Deep 70s. Ecco 70's. La traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: È mezzanotte ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Quel periodo io ricordo una cosa meravigliosa che era successa, che io avevo conosciuto Madonna nell'82, nell'81, il fratellino lavorava nel negozio Fiorucci di New York e lei mi raccontava appunto che faceva la disc jockey, che però gli sarebbe piaciuto cantare. Allora, siccome nell'83 la Fiorucci compiva 15 anni, essendo nata nel 67, gli abbiamo chiesto di fare il suo primo concerto, se avesse voluto provare a cantare, allo studio 54. Lei ha accolto questa cosa e noi siamo stati fortunati, perché possiamo dire di aver dato la possibilità a Madonna di fare il suo primo concerto allo studio 54.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia...

0: Maria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ah sì? Beh, molto interessante.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
3: 8040, 30 minuti con le

40. 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Non sarà facile per niente. È una brutta bestia e va ucciso alla svelta.
0: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
0: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero credito. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: Buongiorno Radio 7080, sono Pasquale, chiamo da Pozzuoli, vi seguo online e volevo ascoltare la canzone di Phil Collins Something Happened on Way to Heaven, che mi ricorda tantissimo video delle gesta di Diego Armando Maradona con il Napoli negli anni 80. Buona giornata.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
12: Se la vita ti sorride, serba le gratitudine, perché spesso è il pianto che la accompagna.

0: su Google. Scrivi solo 70-80.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione. Gay Box.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: È anarchia.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Torino, 1977.

0: io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: È l'una.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E al sabato la grande festa a Iazzone.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Omnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Gli altri suonano successi, noi.

0: piace la nostra musica?
1: No, carità.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cioè a me non me ne importi proprio.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Hey Boomer!
1: Attento a come ti muovi.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Bene, sono felice di esservi stato d'aiuto. Ora, se non vi dispiace, ho un culaccio d'agnello da infilare nel forno.

0: ce l'ha facile, la faccia del giudice ce l'ha. Si informi, avvocato, per carità.
1: Signor procuratore, io non esito un momento di più. Io me ne vado, ha capito? Me ne vado via, me ne vado via, sì.
0: Se ne vado. Ciao.
1: Selvaggio.
0: Di cazzo, demo.
2: Questa.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

sociale. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it. Info @planetmedia.it.

7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

0: 10 canzoni italiane associate a 10 ricordi, emozioni. Numero 2.
1: Ci sono dei silenzi nella vita, difficili da dire. Quello che comincia

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Chic, Good Times, Neck, My Sharona, Earth, Wind & Fire, After the Love is Gone, Radio, You Can't Change That, Elton John, Mama Can't Buy You Love. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 2.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Allegria!
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.